0: Planet News.
1: Frankie, un giovane fenicottero femmina nato al Paradise Park in Cornovaglia, è diventata una star dopo una fuga incredibile. Nonostante le piume dell'ala destra fossero state tagliate per impedirle di volare, Frankie è riuscita a evadere dal recinto lo scorso 2 novembre. La sua impresa è continuata con un volo di oltre 320 km attraverso la Manica, raggiungendo la costa della Bretagna in Francia. La sua identità è quasi certa grazie al segno distintivo sull'ala. Lo staff del parco ha espresso ammirazione per la sua resistenza, definendo la fuga una testimonianza dell'istinto della specie. Frankie si è ambientata in un estuario protetto, offrendo una storia moderna di coraggio e di libertà. Radio.

0: Planet News.
1: A Punta Marina, nel Ravennate, la primavera quest'anno ha un volto insolito e affascinante, quello dei pavoni. Oltre 100 esemplari si muovono liberamente tra strade, giardini e tetti, trasformando la località in un paesaggio quasi fiabesco che sorprende residenti e visitatori. Negli ultimi anni questi eleganti uccelli hanno trovato un equilibrio sempre più stretto con l'ambiente urbano, adattandosi agli spazi del paese e rendendo la natura protagonista anche in mezzo alle case. Per gestire al meglio questa presenza straordinaria, il comune ha avviato un censimento della colonia. L'obiettivo è capire come tutelare sia gli animali sia il territorio, trasformando una convivenza inattesa in un esempio di rapporto più armonioso tra persone e fauna selvatica.

0: Planet News.
1: I ricercatori della Libera Università di Bolzano hanno sviluppato la prima pianta bioibrida, integrando nanoparticelle organiche che aumentano l'efficienza della fotosintesi e favoriscono la crescita. La rabetta comune trattata cattura più CO2, produce più ossigeno e accumula maggiore biomassa, offrendo soluzioni innovative per agricoltura sostenibile e sistemi energetici verdi. Le nanoparticelle biocompatibili e non invasive sul DNA funzionano come antenne cattura luce, migliorando l'assorbimento della luce solare. Questa tecnologia apre nuove prospettive per la produzione di bioenergia, la riduzione delle emissioni e la protezione degli ecosistemi, dimostrando come innovazione e sostenibilità possano integrarsi efficacemente.

0: Planet News.
1: Le api senza pungiglione dell'Amazzonia, fondamentali per l'impollinazione di oltre l'80% delle specie vegetali locali, sono diventate i primi insetti al mondo riconosciuti come soggetti di diritto. La provincia di Satipo, in Perù, ha approvato una legge che garantisce loro il diritto di esistere, prosperare e vivere in un ambiente sano. La normativa permette di difendere legalmente le api in caso di danni. Il provvedimento nasce dalla collaborazione tra scienziati, leader, indigeni e giuristi ambientalisti. Minacciate da deforestazione, pesticidi e cambiamenti climatici, queste api sono essenziali per la sicurezza alimentare, il sapere tradizionale del popolo Ashaninka. La legge prevede inoltre la mappatura delle colonie native, contribuendo alla loro conservazione a lungo termine. Questo riconoscimento apre la strada a nuove forme di tutela legale per gli impollinatori selvatici.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Il Perù ha avviato un piano di restauro ecologico del santuario di Machu Picchu per recuperare 570 ettari di foresta andina colpita da gravi incendi e siccità. Il progetto prevede la piantumazione di specie native per ripristinare il ciclo idrico, contrastare l'erosione e proteggere la biodiversità, inclusi l'orso dagli occhiali, orso andino, il gaglito della Strocas e orchidee rare. L'iniziativa vede la collaborazione strategica tra autorità, comunità locali e operatori turistici, unendo la riforestazione a una prevenzione antincendio rafforzata. Oltre al valore archeologico, Machu Picchu si trasforma in un laboratorio di resilienza ambientale, dimostrando che è possibile invertire il degrado ecosistemico attraverso l'impegno collettivo e la tutela del patrimonio naturale andino.

0: Planet News.
1: Si chiamano Dobby e Rubina e con Lino, il topolino, vivono felici e pieni di amore grazie a Valeria Cicale della Collina dei Conigli, un'associazione che recupera gli animali da laboratori cercando un'adozione.
2: Dopo le sedi di Monza e Torino, da circa 3 anni la Collina dei Conigli ha una sua sede anche a Genova. Sono attualmente qui ospitati 300 tra topi, cavie, ratti e conigli usciti dai laboratori in attesa di una famiglia che li ami e li prenda con sé.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TVSAT. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: In Antartide è appena stato inaugurato il santuario dei ghiacci estinti, un luogo per conservare la memoria del clima della Terra. Si chiama Ice Memory Sanctuary ed è la prima grotta scavata a 9 metri di profondità nella neve, dove la temperatura resta stabile a meno 52 senza bisogno di energia.
2: Qui saranno custodite migliaia di carote di ghiaccio prelevate dai ghiacciai di tutto il mondo che stanno scomparendo, dentro le quali ci sono bolle d'aria, polveri e tracce chimiche che raccontano il clima di migliaia di anni fa. Dal 2000 i ghiacciai di montagna hanno già perso fino al 40% del loro volume e gli scienziati parlano di una responsabilità storica, perché siamo l'ultima generazione che può salvare questi archivi naturali. Un'eredità per il futuro. Radio.

0: Planet News.
1: Un'operazione subacquea record ha permesso di rimuovere 1.100 kg di rete fantasma dai fondali di Genova, tra i resti di una vecchia piattaforma petrolifera. L'intervento, durato 10 giorni, è stato condotto da 17 sub dei Carabinieri, con il supporto di WWF Italia e AMIU Genova, nell'ambito del progetto internazionale WWF Ghost Gear, che mira a recuperare e prevenire la dispersione di attrezzi da pesca abbandonati nel Mediterraneo.
2: Le reti fantasma, spesso perse o abbandonate volontariamente, continuano a intrappolare pesci e tartarughe per anni, degradandosi poi in microplastiche. Per segnalarne la presenza è disponibile l'app Ghost Net Zero, che consente a cittadini e pescatori di collaborare alla mappatura dei rifiuti marini. La rete recuperata sarà smaltita e valorizzata energeticamente da AMIU Genova.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Radio Monte Carlo. Hey.

0: Planet News.
1: L'illusione dell'economia circolare. 4 aziende su 5 la vogliono, ma solo 1 su 5 ha la filiera pronta. È proprio il World Economic Forum a mostrare un divario evidente tra ambizione e realtà. Il modello circolare cresce in Europa grazie alle norme e nei paesi emergenti come in India e Brasile, ma la maggior parte delle imprese rimane bloccata da problemi pratici come il recupero dei prodotti, i costi iniziali, la logistica inversa e norme incoerenti.
2: Per migliorare la situazione servono 3 mosse: scegliere con precisione prodotti, clienti e mercati più adatti, costruire filiere ibride che integrino operazioni tradizionali e circolari, investire in tecnologia, competenze e incentivi pubblici. Solo così la circolarità può diventare una leva reale di crescita e non solo un obiettivo dichiarato.

0: Planet News.
1: A novembre le guide alpine della Lombardia parlano di montagna e della propria professione grazie a 6 appuntamenti da seguire online. Si tratta dell'ultimo step del progetto con le guide sulle montagne di Lombardia, nell'ambito del quale sono state organizzate tra la primavera e l'estate escursioni, giornate di arrampicata e la festa delle guide, eventi gratuiti che hanno registrato il tutto esaurito.
2: Le guide alpine lombarde e la regione vogliono promuovere consapevolezza degli spazi naturali della cultura in montagna, soprattutto per trasmettere informazioni a chi si avvicina alle alte quote per la prima volta. Fino al 26 di novembre sono in programma 6 webinar che si occuperanno di arrampicata, clima, ghiacciai, come diventare accompagnatore in montagna e guida alpina.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte. Radio Monte Carlo, new classics. All night long, all night, all night, all night long. Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è new classics, dove i nuovi

0: Planet News.
1: In Kenya salvare, scambiare e vendere semi tradizionali non sarà più un reato. Con una decisione storica per gli esperti delle Nazioni Unite, l'Alta Corte ha dichiarato incostituzionali le leggi nazionali che criminalizzavano pratiche agricole ancestrali fondamentali per la sopravvivenza delle comunità rurali e violavano il diritto alla vita, al cibo e al sostentamento, imponendo un sistema che favoriva le grandi aziende e la proprietà commerciale a discapito degli agricoltori.
2: L'Alta Corte ha proprio riconosciuto che queste pratiche, che colpivano soprattutto i piccoli produttori e tutti i contadini che da secoli si tramandavano e si scambiavano semi, ora vanno riconosciute come il punto focale della sicurezza alimentare e del patrimonio culturale del Kenya.

0: Planet News.
1: Ormai si sa, i cambiamenti climatici stanno decimando i coralli nel Mar dei Caraibi. Secondo uno studio francese che ha analizzato proprio gli ecosistemi locali e marini, in Martinica, nelle isole delle Antille, questa è la situazione. In 2 settimane la loro missione ha sequenziato genoma di tante specie vegetali e animali presenti proprio in quell'area. Nella prima parte del lavoro sono stati prelevati tantissimi campioni di spugne, nonché 20 celenterati, tra cui meduse e anemoni di mare. È proprio coralli.
2: Il risultato è preoccupante. Per 2 anni consecutivi la barriera corallina ha subito un fenomeno intenso di sbiancamento attorno alla Martinica, tale da aver decimato le colonie di coralli. In quel periodo la temperatura dell'acqua infatti è stata molto elevata, una dinamica che non si trova solo nel Mar dei Caraibi ma anche per esempio nel Mediterraneo, per colpa dei cambiamenti climatici indotti dall'uomo con la combustione di carbone, petrolio e gas.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Si chiama Pangea, il primo grande santuario per elefanti d'Europa. Più di 28 ettari, che diventeranno 400, di natura, silenzio e cura, accolgono animali che per anni hanno vissuto sotto lo sguardo e le regole dell'uomo. Siamo nell'Alentejo, a 200 km da Lisbona, dove per la prima volta il tempo degli elefanti torna a somigliare a quello della vita selvatica. Lento, libero, essenziale.
2: Oltre le prime due ospiti ne arriveranno anche molti altri. La missione è dare riparo ad alcuni dei 600 pachidermi che vivono in cattività nel continente europeo, nel nostro. Tra questi solo 40 sono quelli che si esibiscono ancora nei circhi. Si tratta di elefanti anziani catturati in natura e portati in Europa negli anni 80, tempi che per fortuna sono passati.

0: Planet News.
1: Anche i rifiuti del mare possono diventare oggetti di design. In Francia i gusci delle capesante atlantiche trovano una seconda vita grazie a un'idea rivoluzionaria: trasformarli in occhiali. Meno plastica, più materiali naturali, un'alternativa che parte dal concetto di economia circolare e riduce l'impatto ambientale di un settore, quello dell'eyewear, ancora troppo dipendente dai derivati del petrolio.
2: Un cambiamento possibile grazie alla ricerca e alla volontà di chi crede che il futuro della moda sia nella sostenibilità. Dal 2019 questo progetto ha ottenuto il sostegno della Marie de Trouille-sur-Mer, un segnale importante per la valorizzazione dei materiali naturali e per la riduzione degli sprechi nell'industria dell'eyewear.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nightclub.
4: Yeah, it's Monte Carlo Nightclub.
3: Monte Carlo Nightclub, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nightclub, the finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nightclub.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo. Nice one.
3: Monte Carlo Nightclub.

0: Planet News.
1: Con l'avvistamento del primo capodoglio avvenuto il 6 aprile si apre la stagione che porta i grandi cetacei mediterranei nel santuario, in particolare nel tratto di mare tra la Riviera e la Corsica. A dare la notizia all'istituto di ricerca che da oltre 30 anni studia balenottere, capodogli, delfini, stenelle e altri mammiferi marini dalla base operativa di Porto Sole a Sanremo. Un lavoro che ha consentito di raccogliere dati unici sulla presenza dei cetacei nell'area protetta e che ha visto attività come la radiosegnalazione per tracciare gli spostamenti, la videosorveglianza con l'utilizzo dei droni e l'attività di ascolto sottomarino per studiare una forma di linguaggio utilizzato soprattutto dai capodogli.

0: Planet News.
1: Amici, sapete che ogni fine del mese di luglio abbiamo già consumato tutte le risorse che la Terra impiega un anno per rigenerare? In sostanza è come se dal primo di agosto avessimo già consumato 1,7 pianeti, dall'acqua ai minerali, dagli alberi alla terra, dagli animali a tutto quello che consumiamo costantemente.
2: Viviamo per consumare o consumiamo per vivere? Nel 2025 proviamo a chiederci ogni volta che stiamo per fare un nuovo acquisto: mi serve davvero? Partiamo da qui, proviamo consumare meglio e meno cose che poi non useremo e che anche solo per il loro trasporto hanno un alto impatto di emissioni che riscaldano la Terra.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Le energie rinnovabili sono destinate a diventare la principale fonte di elettricità a livello mondiale entro il 2025, superando il carbone. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, la quota delle rinnovabili nella produzione globale di elettricità salirà dal 29% del 22 al 35% del 25. Questo incremento è trainato principalmente dall'espansione del solare fotovoltaico e dall'eolico, che rappresenterà il 95% dell'aumento globale della capacità energetica.
2: Nonostante questa transizione, permangono sfide significative, tra cui la necessità di investimenti in infrastrutture e reti elettriche adeguate, oltre alla gestione dell'intermittenza delle fonti rinnovabili. Tuttavia, l'Agenzia Internazionale dell'Energia sottolinea che il settore energetico sta entrando in un declino strutturale delle emissioni di gas serra, segnando un passo importante verso la decarbonizzazione dell'economia globale.

0: Planet News.
1: A partire dal 2027, la città di Roma ospiterà il primo ospedale veterinario pubblico della capitale, un progetto ambizioso e innovativo, finanziato con fondi comunali. Un'iniziativa che prende spunto dall'ospedale di Napoli, realizzato grazie alle risorse della regione Campania. Le ruspe sono già entrate in azione nel canile della Muratella e i lavori dureranno circa 21 mesi.
2: Si farà di tutto per partire entro dicembre di quest'anno. All'inizio ci si occuperà soltanto degli animali già presenti nelle strutture del comune. Subito dopo, e questa è una grande notizia, il servizio sarà esteso a chi adotta un animale da un canile, da un gattile o da un'oasi felina comunale.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Gli scienziati francesi stanno sviluppando dei segnalatori acustici che possono parlare ai delfini, avvisandoli della presenza di reti da pesca e riducendo le morti accidentali di questi mammiferi marini lungo il Golfo di Biscaglia. I deterrenti acustici tradizionali infatti non sono riusciti a risolvere questo problema, perché basati su segnali casuali che i delfini non capiscono.
2: Nuovi studi dell'Università di Montpellier sulla biologia marina propone proprio un segnalatore acustico che comunichi in un linguaggio comprensibile il pericolo. I segnali audio sono registrati su frequenze utilizzate dai delfini per geolocalizzarsi e il dispositivo crea un'immagine acustica di un delfino morto, aiutando i delfini reali ad evitare queste trappole mortali.

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò:
1: due punti, aperte virgolette.

0: Planet News.
1: L'auto dei sogni, quella alimentata solo dall'energia solare, che esiste già, anche se circola soltanto in apposite competizioni internazionali. Il suo nome è Adelie ed è un bolide a emissioni zero che non ha bisogno di essere ricaricata alla presa di corrente, perché le celle solari di cui è ricoperta le permettono di ricaricarsi e sfrecciare a una velocità massima di 136 km orari. Questo è un prototipo, è nato sui banchi accademici dell'Università tedesca di Aquisgrana ed è stato progettato da un team di studenti che nel loro tempo libero hanno dato vita a un veicolo leggerissimo che pesa soltanto 170 kg, monta tre ruote, ha una forma allungata di 4 metri ispirata ai pinguini, è sottile, bassa e può percorrere fino a 700 km.
0: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Dal trattamento dei rifiuti spiaggiati della Sardegna nasce il primo terriccio organico realizzato con la posidonia oceanica raccolta sulle coste dell'isola. Si chiama Posidonia Garden. La sabbia recuperata, che diversamente sarebbe finita in discarica o nel retro spiaggia, viene lavata, depurata e riportata sull'arenile di provenienza, contribuendo in questo modo a contrastare il fenomeno dell'erosione costiera e mantenendo le caratteristiche dimensionali e cromatiche delle spiagge dell'isola. La posidonia, una volta separata dalla sabbia e dai rifiuti e privata dei cloruri, diventa invece una nuova risorsa ricca di nutrienti. Grazie ad agronomi specializzati sono state predisposte ricette di composizione per soddisfare le esigenze in diversi settori. Il terriccio è disponibile in 4 diverse tipologie pensate per il settore agricolo e vivaistico e destinate ai garden center della Sardegna. Radio Mo.

0: Planet News.
1: Siamo esattamente nello stato di New York, che punta a raggiungere l'obiettivo del 70% di energia rinnovabile entro il 2030. Per questo i ricercatori stanno lavorando per trovare soluzioni efficienti e innovative come Helioskin, che è un dispositivo solare flessibile e ultraleggero, progettato per ricoprire architetture complesse e assorbire meglio la luce solare. Sviluppato da un team interdisciplinare della Cornell University, il progetto combina architettura, biologia e ingegneria per favorire la diffusione dell'energia solare. L'innovativo pannello origami, infatti, è flessibile e leggero, ispirato alla natura, in grado di adattarsi a diverse forme per migliorare l'assorbimento della luce solare senza compromettere l'estetica degli edifici.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe. Radio.

0: Radio Monte Carlo.
1: Volano le libellule sopra gli stessi.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili,

giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi.

0: Mi riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Monte Carlo Planet. Radio Monte Carlo Planet.

0: Planet News.
1: Le grotte carsiche della provincia di Battambang in Cambogia si rivelano un ecosistema straordinariamente ricco, con la scoperta di 11 nuove specie animali tra gechi, lumache, millepiedi e una vipera in fase di studio. La ricerca condotta da Fauna e Flora insieme al Ministero dell'Ambiente cambogiano mostra come questi ambienti sotterranei funzionino come veri laboratori naturali di evoluzione e biodiversità.
2: Le specie vivono in habitat isolati che favoriscono adattamenti unici, contribuendo alla varietà della vita sul pianeta. Nonostante le minacce ambientali, gli studiosi sottolineano l'importanza di proteggere questi ecosistemi, sempre più studiati e valorizzati per la loro ricchezza ancora in parte sconosciuta.

0: Planet News.
1: Quasi 2000 metri quadrati di verde e 100 nuovi alberi piantumati. È il progetto Green on the Ground del Policlinico di Milano per ridurre l'asfalto intorno ai vari padiglioni dell'ospedale, offrire più sicurezza alle persone che camminano e migliorare sia la biodiversità sia il benessere dei pazienti e dei visitatori. Il progetto prevede la ridefinizione dei percorsi pedonali e automobilistici tramite il posizionamento di filari di vegetazione e la depavimentazione di oltre 3000 metri quadri di superfici impermeabili a favore di materiali drenanti. Fiore all'occhiello sarà il giardino terapeutico, un vero e proprio parco sopraelevato in cui il benessere di pazienti e cittadini sarà favorito da spazi per la riabilitazione e la meditazione con percorsi sensoriali, cromoterapia, orti e verde connettivo, per una vera e propria oasi curativa in cui anche gli amici a quattro zampe potranno far visita ai pazienti ricoverati in una zona dedicata.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Il sostegno internazionale alla conservazione dell'Amazzonia si rafforza con l'ingresso dell'Irlanda nel Fondo Amazzonia. Il governo irlandese ha annunciato infatti una donazione di 15 milioni di euro da erogare nei prossimi 3 anni. Attraverso finanziamenti non rimborsabili, il fondo sostiene iniziative per il monitoraggio, la prevenzione e la lotta alla deforestazione, oltre a progetti di conservazione e sviluppo sostenibile della foresta. Gli investimenti stanno già producendo risultati significativi. Secondo alcune ricerche, il tasso di deforestazione dell'Amazzonia da agosto 2023 a luglio 2024 è diminuito di più del 30% rispetto al periodo precedente, segnando la maggior riduzione percentuale degli ultimi 15 anni. Il calo complessivo rispetto al 2022 supera il 45%.

I'm following the voice I know, free falling from the high.

0: Planet News.
1: Il Guatemala ha stabilito che la natura non ha prezzo, ponendo fine a decenni di estrazioni nella laguna del Tigre. Questa scelta coraggiosa protegge oltre 3.000 km quadrati di foresta tropicale, salvaguardando una zona di biodiversità unica al mondo. La chiusura dei pozzi petroliferi è il primo passo verso un ripristino della legalità in un territorio saccheggiato, trasformando la riserva della biosfera Maya da zona di sfruttamento a santuario inviolabile. È un segnale potente per il mercato globale. In un'era di crisi climatica, il valore di una foresta intatta supera quello del petrolio che giace sotto le sue radici.

0: Planet News.
1: Una semplice mano di vernice potrebbe aiutare città e abitazioni a fronteggiare siccità e ondate di calore. Un team dell'Università di Sydney ha sviluppato un polimero capace di riflettere il 90% della luce solare e di mantenere le superfici fino a 6 gradi più fresche anche sotto il sole diretto. Il raffreddamento è sufficiente a far condensare l'umidità dell'aria, permettendo anche di raccogliere acqua dolce senza alcun consumo energetico. Il materiale abbassa la temperatura e apre la strada a sistemi di approvvigionamento idrico sostenibile e decentralizzato.
2: Nei test, la vernice ha permesso di recuperare 390 millilitri di acqua per metro quadro al giorno. La misura copre il fabbisogno al giorno proprio di una persona. Oltre alla raccolta d'acqua, si tagliano comunque i consumi energetici. Quindi la sfida ora è la produzione su larga scala.

0: Planet News.
1: Avviato il progetto della prima biblioteca della biodiversità italiana, una piattaforma multimediale interattiva che si configura come un archivio dinamico di conoscenze e risorse, dati relativi alla biodiversità del paese. La piattaforma renderà disponibili contenuti scientifici, tra cui informazioni sui siti della biodiversità e sullo stato delle azioni di conservazione e valorizzazione sul territorio nazionale. Dati, ricerche, studi sul tema, secondo i principi dell'accesso aperto alla ricerca. Saranno accessibili informazioni di carattere giuridico a partire dalla rinnovata formulazione dell'articolo 9 della Costituzione italiana, che introduce i concetti di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, e informazioni di carattere storico-culturale. Di particolare rilievo l'integrazione di mappe interattive che consentiranno un'interazione con gli utenti attraverso la possibilità di segnalare punti di localizzazione di percorsi di biodiversità, evidenziando le specie a maggior rischio, la presenza di musei e biblioteche, nonché i luoghi del cuore dei cittadini.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: old.
1: Planet News.
2: La prestigiosa cornice del Musée Océan Graphique de Monaco ha ospitato la finale del Monaco Ocean Protection Challenge, evento simbolo dell'impegno monegasco nella tutela degli ecosistemi marini. Alla presenza di rappresentanti istituzionali, accademici e del mondo della sostenibilità, il concorso ha premiato le idee più promettenti di giovani innovatori internazionali, dimostrando che impresa e ambiente possono camminare insieme verso un futuro rigenerativo.
3: Il Monaco Ocean Protection Challenge, anno dopo anno, sostiene l'emergere di una generazione di giovani imprenditori capaci di combinare scienza, tecnologia e sensibilità ambientale per affrontare una delle sfide più urgenti del nostro tempo, la salvaguardia degli oceani. Radio.

0: Planet News.
1: Dal primo dell'anno è in vigore in tutta l'Unione Europea una serie di norme che per smaltire correttamente i rifiuti tessili. Ora, che si tratti di una maglietta bucata oppure di un paio di scarpe, non sarà più possibile gettarle nel contenitore dell'indifferenziata.
2: Questa misura, che contrasta l'inquinamento dei rifiuti tessili, vuole proprio risolvere il problema del fast fashion che accelera l'acquisto e lo smaltimento dei capi. I comuni saranno obbligati a organizzare una raccolta specifica per i rifiuti tessili, oltre a quella già esistente per carta, vetro e plastica.

0: queste sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Net News.
1: Nel cuore dell'Oceano Pacifico, uno dei paesi più vulnerabili alla crisi climatica, si prepara a lanciare un messaggio forte al mondo. È Tuvalu, minacciato dall'innalzamento del livello del mare, che ospiterà un incontro speciale tra leader internazionali in vista della COP31, il prossimo grande vertice globale sul clima. Tuvalu è da anni in prima linea. Qui la crisi climatica è già una realtà quotidiana e da questo territorio fragile partirà un appello urgente per accelerare le azioni globali.
2: Il traguardo è chiaro: arrivare alla COP31 con impegni più concreti per ridurre le emissioni. Tuvalu deve fare i conti con l'avanzamento del mare che minaccia la sopravvivenza dell'arcipelago, e far arrivare qui i leader mondiali significa obbligarli a guardare da vicino cosa c'è in gioco.

0: Planet News.
1: In Germania i rifiuti più insospettabili trovano nuova vita. Vecchi WC, lavandini rotti e piastrelle diventano materiali per costruire strade più resistenti e sostenibili. Invece di finire in discarica, la ceramica viene recuperata, frantumata in graniglia e riutilizzata nelle lavorazioni dell'asfalto. Un esempio concreto di economia circolare, dove ciò che era scarto domestico si trasforma in risorsa utile per tutti i giorni. Una soluzione intelligente che riduce i rifiuti e rende le infrastrutture più durevoli, dimostrando come anche i materiali più comuni possano contribuire a un futuro più sostenibile.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: I pinguini della Patagonia diventano tossicologi. In che modo? Dotati di sensori applicati alle loro zampe, hanno aiutato i ricercatori ad intercettare la presenza di PFAS anche in questo posto lontano. Di fatto i pinguini diventano sentinelle del nostro ambiente grazie ad un metodo non invasivo durante la loro stagione riproduttiva. Sarà di fatto indossare per alcuni giorni degli anelli dotati di sensori chimici.
2: Gli scienziati dell'Università della California hanno arruolato 54 pinguini di Magellano che vivono lungo le coste dell'Argentina. I sensori alle zampe hanno assorbito le sostanze chimiche di aria, acqua e superfici con cui i pinguini entrano in contatto mentre cercano cibo. I campioni sono stati recuperati e analizzati, rivelando che le sostanze nocive erano presenti in quasi tutti i campioni, anche in questa regione remota. Radio

0: Planet News.
1: Uno studio recente indica che alcuni orsi polari della Groenlandia sudorientale stanno mostrando una maggiore capacità di adattamento al riscaldamento globale grazie a cambiamenti nel DNA. I ricercatori hanno individuato l'attivazione dei cosiddetti geni saltatori, porzioni mobili del genoma che influenzano il funzionamento di altri geni. Questi meccanismi sembrano intervenire su metabolismo, risposta allo stress da calore e invecchiamento. In particolare, alcuni orsi riescono ad adattarsi a condizioni più calde e a diete diverse, anche meno ricche di grassi animali. Tuttavia, questa adattabilità genetica non è sufficiente da sola a evitare l'estinzione della specie. Senza una riduzione dell'aumento delle temperature globali, gli orsi polari restano seriamente a rischio.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Nightclub.
2: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nightclub.
3: It's Monte Carlo Nightclub.
2: Monte Carlo Nightclub, un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nightclub, the finest music from around the world.
2: Monte Carlo Nightclub.
3: Ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo. Yeah, nice one.
2: Monte Carlo Nights.

0: Planet News.
1: In Australia la natura si prende una bellissima rivincita. Sull'isola di Phillip Island sono stati liberati 100 bandicoot fasciati orientali, piccoli marsupiali un tempo considerati estinti in natura. Grazie a un lungo programma di salvataggio genetico, protezione degli habitat e controllo dei predatori invasivi, questa specie simbolo della biodiversità australiana sta lentamente tornando a vivere libera nei suoi ecosistemi originari. Oltre a essere tenerissimi, i bandicoot svolgono un ruolo prezioso per l'ambiente. Scavando continuamente nel terreno, aiutano ad arieggiare il suolo, distribuire nutrienti e mantenere più sani prati e boschi. Un risultato che dimostra come tutela della natura, ricerca scientifica e pazienza possano davvero riportare in vita specie che sembravano perdute per sempre.

0: Planet News.
1: La squadra del Politecnico di Bari ha vinto il primo premio in Giappone alla RoboSoft Grasping Competition 2026. La sfida ha richiesto la progettazione ad hoc di un robot e in realtà una pinza speciale capace di raccogliere lamponi artificiali con caratteristiche di morbidezza e fragilità dei lamponi reali senza danneggiarli.
2: Il traguardo era da raggiungere quello di appunto raccogliere più lamponi possibili maturi in 10 minuti. Ci sono state delle penalità in caso di lamponi danneggiati nella raccolta, oppure singolo lampone, oppure qualcuno che ha fatto degli errori durante appunto l'operazione. La vittoria del team di Bari è una grandissima soddisfazione italiana, è quella che è stata una prova proprio sui lamponi artificiali. Si spera che nel corso del tempo possa diventare un esempio su come entrare in contatto con la natura senza distruggerla.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco. Let's move.

0: Planet News.
1: Il verde urbano è un rifugio accogliente per tante specie di uccelli e la primavera, con le sue temperature un po' più alte, risveglia l'istinto di riproduzione, ma anche qualcos'altro. Falciatrici e motoseghe che escono dalle rimesse per potature e tagli dopo l'inverno. La LIPU ha rivolto quindi un appello sia agli enti pubblici che ai cittadini, chiedendo di non intervenire sulle piante nel periodo tra marzo e la fine dell'estate, quando la nidificazione degli uccelli entra nel vivo.
2: Tranne quando è del tutto necessario, bisognerebbe quindi cercare di posare il più possibile cesoie e spegnere anche i motori, perché la potatura in questo periodo provoca fortissimo stress alle piante, che invece hanno accumulato tutte le riserve durante l'inverno per produrre germogli. Un taglio molto invasivo impedisce la nidificazione degli uccelli. Nei nostri ambienti urbani ci sono almeno 50 delle 100 specie che nidificano e, come ricorda la LIPU, la distruzione è comunque la distruzione dei nidi. Si può ricorrere a un processo penale.

0: Planet News.
1: Differenziare non basta per risolvere il problema dei rifiuti, soprattutto per smaltire i contenitori monouso di bevande di plastica, vetro e le lattine. Per fronteggiare questo danno ambientale, da gennaio 2025 50 paesi adottano il sistema di deposito cauzionale per gli imballaggi monouso, cioè la richiesta al consumatore di pagare un piccolo deposito al momento dell'acquisto, che viene rimborsato alla restituzione del contenitore vuoto. Il sistema è già operativo in 16 stati membri dell'Unione Europea.
2: La prima è stata la Svezia, pensate, nel 1984. Poi sono arrivate Finlandia, Norvegia, Danimarca, Germania, ultima l'Austria, che però recupererà proprio in questi giorni, mentre Polonia ed altri stati dell'Unione Europea arriveranno nei prossimi tempi, come la Spagna, che ha fatto sapere che per loro ci vorranno ancora 2 anni. In Italia il DRS è stato introdotto nel 2021, pensate, ma mancano i decreti attuativi e quindi non si sa quando di fatto arriverà.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Il settore della mobilità sostenibile segna un traguardo importante. Un camion H2 Rescue ha stabilito un Guinness World Record percorrendo 2906 km con un solo pieno di idrogeno. Il test si è svolto sulle strade pubbliche della California ed è stato monitorato da un rappresentante ufficiale del Guinness World Record. La verifica è stata scrupolosa, il serbatoio del camion è stato sigillato prima della partenza e aperto solo al termine del viaggio.
2: Progettato principalmente per utilizzi in situazioni di emergenza, militari e pubblici, il camion H2 Rescue dimostra

Il potenziale dell'idrogeno come carburante sostenibile. La sua adozione su larga scala potrebbe consentire di sostituire 6.900 litri di gasolio all'anno per veicolo, riducendo le emissioni di gas serra di 2,5 tonnellate metriche.

0: Planet News.
1: Nei Paesi Bassi si svolge una competizione originale, la Tegelwippen, letteralmente significa sollevare piastrelle, e coinvolge interi comuni e cittadini in una sfida che unisce sostenibilità e creatività. L'idea è sostituire le piastrelle di cortili e giardini privati con piante, alberi e aree verdi. L'iniziativa è di un'agenzia creativa che dal 2021 porta avanti una rivoluzione urbana verde.
2: Il concorso, tra marzo e ottobre, è diventato molto atteso, al punto di essere considerato quasi uno sport nazionale. Sapete che cosa succede? Ogni anno milioni di piastrelle vengono rimosse e sostituite con elementi naturali, creando spazi più accoglienti e migliori per il clima.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Si chiama Salviamo la Cladocora ed è il primo progetto in Liguria dedicato al recupero dell'unico corallo del Mediterraneo, un organismo straordinario capace di costruire vere e proprie strutture sommerse, simili per funzione ecologica alle scogliere tropicali. L'iniziativa durerà fino a marzo 2027 ed è una novità non solo per la Liguria, ma anche per l'intero Mediterraneo, dove le attività di restauro della specie, allevamento e successivo trapianto in mare sono ancora in fase sperimentale.
2: Le quattro lettere SCIE raccontano le azioni importanti del progetto: sensibilizzazione, comunità, innovazione ed educazione. Sul fronte della sensibilizzazione verranno organizzate delle attività gratuite come snorkeling, laboratori di biologia sulle spiagge e momenti di informazione per far conoscere quanto l'importanza del corallo endemico esista nel Mediterraneo. Saranno anche coinvolti alberghi ed associazioni sul territorio con l'obiettivo di raggiungere residenti e turisti.

0: Planet News.
1: Basta sprechi nella fast fashion. Dal 19 luglio 2026 le grandi aziende della moda che operano nell'Unione Europea non potranno più distruggere abiti, accessori e calzature nuovi rimasti invenduti. Le imprese di medie dimensioni avranno tempo fino al 2030 per adeguarsi. Una svolta che punta a ridurre uno spreco enorme di milioni di capi mai indossati ed eliminati ogni anno e a spingere il settore verso modelli più circolari e trasparenti. Le aziende dovranno trovare alternative sostenibili, dal riuso al riciclo, trasformando l'invenduto da problema a risorsa.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo

0: Planet News.
1: Per la prima volta al mondo un insetto diventa soggetto di diritto. Succede in Amazzonia, in Perù, dove le api senza pungiglione sono state ufficialmente riconosciute dalla legge come esseri con diritti propri, non solo da proteggere quindi, ma titolari del diritto di esistere, prosperare e vivere in un ambiente sano. Queste api antichissime sono fondamentali, impollinano oltre l'80% delle specie vegetali amazzoniche, comprese culture come caffè, cacao e avocado.
2: La nuova norma vale nella riserva della biosfera di Aviraree Rime e consente perfino di difendere in tribunale in caso di danni minacciati da deforestazione, pesticidi e crisi climatica. La loro scomparsa metterebbe a rischio foreste

cibo, culture indigeni come Ashaninka, che considera parte della famiglia. È una rivoluzione giuridica che potrebbe cambiare il nostro modo di pensare al rapporto tra uomo e natura.

0: Planet News.
1: Basta poco per cambiare il nostro stato emotivo. Secondo una recente ricerca, anche solo un minuto di suoni naturali influenzerebbe in modo significativo stress e concentrazione. Ma il dato più sorprendente riguarda la provenienza della natura ascoltata. Il cervello umano reagisce meglio ai suoni familiari rispetto a quelli provenienti da ecosistemi lontani e complessi. Lo studio ha confrontato diversi paesaggi sonori, mettendo a confronto foreste europee e foreste tropicali.
2: Il risultato ha ribaltato completamente quello che ci si aspettava. Non è la varietà a contare di più, ma il grado di riconoscibilità. I suoni degli uccelli sono percepiti come più rilassanti, più chiari e persino più rigeneranti. Sempre secondo la scienza, secondo questo studio, un'esposizione anche breve alla natura sonora migliorerebbe l'umore.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: L'Italia è un importante scrigno di piante medicinali aromatiche, dall'arnica alla calendula, dalla salvia al rosmarino. Oggi però sono sempre più a rischio a causa dell'avanzare della crisi climatica e della perdita della frammentazione degli habitat, ma anche dalla raccolta eccessiva in natura. Questo è il punto dei dati del Legambiente nel report Natura selvatica a rischio nel 2026.
2: Tra le più minacciate, genziana, lutea, arnica montana, artemisia nana, classificate come vulnerabili o quasi minacciate per crisi climatica e raccolta intensiva su Alpi Appennini. In difficoltà anche ginepro, liquirizia e valeriana. Un report, quello di Legambiente, preoccupante se si pensa che in Italia il settore delle piante officinali muove un mercato di oltre 1 miliardo di euro.

0: Planet News.
1: Un'azienda che produce beni di largo consumo in collaborazione con l'agenzia creativa Talented di Bangalore ha lanciato una campagna pubblicitaria unica nel suo genere intitolata Nature Shapes Britannia. Questa iniziativa ribalta le convenzioni della pubblicità esterna, trasformando gli alberi urbani da ostacoli visivi in protagonisti creativi di messaggi. La tipografia e i design dei cartelloni si adattano alle forme degli alberi, creando un messaggio che riflette armonia e rispetto per l'ambiente. Questo approccio inedito è stato utilizzato in 4 città indiane per il momento. Per garantire un impatto ambientale minimo, i cartelloni sono stati realizzati interamente in cotone biodegradabile. La selezione dei siti è stata complicata poiché spesso gli alberi vengono potati o rimossi durante la fase di preparazione. Ma nonostante questo, grazie a un'attenta pianificazione e alla creazione di modelli 3D per simulare i risultati finali, il team è riuscito a prevedere i cambiamenti naturali e adattare i design di conseguenza.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Planet News.
2: A Bangkok, la capitale della Thailandia, i mezzi pubblici saranno gratuiti per una settimana per provare a contrastare il pesante smog che avvolge la città in questi giorni. Lo ha detto la ministra dei trasporti thailandese. La misura entrerà in vigore nei prossimi giorni e coinvolge la metro, i tram e gli autobus della città. L'inquinamento ha anche portato l'amministrazione locale a chiudere 352 delle 437 scuole della città metropolitana di Bangkok. L'inquinamento è un problema ricorrente l'inverno in città a causa dell'assenza di vento. Nell'aria attorno alla capitale thailandese si accumulano i fumi prodotti dal traffico e dalla bruciatura delle stoppie, i residui agricoli che rimangono nei campi dopo il raccolto. Il divieto, così come l'iniziativa di rendere gratuiti i mezzi pubblici, fa parte di una serie di misure disposte dalla prima ministra per migliorare la qualità dell'aria, che include anche la richiesta alle imprese di costruzioni di rimandare le attività che generano più polveri.

0: Planet News.
1: Anche leggere ha un impatto ambientale, a cominciare dalla carta. Un report di qualche anno fa dice che è responsabile del 35% degli alberi abbattuti nel mondo, e alla materia prima vanno aggiunti colle, inchiostri e finiture. In proposito, l'Istituto per l'Ecologia Applicata di Friburgo in Germania ha calcolato che la produzione di 10 libri di 200 pagine con carta vergine genera 11 kg di emissioni di anidride carbonica, 9 per i volumi realizzati con carta riciclata.
2: Questo impatto editoriale sul pianeta può essere limitato mettendo in pratica pochi e semplici consigli per continuare a leggere in modo più sostenibile. I nostri libri, i nostri romanzi preferiti. Si possono infatti comprare ebook, audiolibri, libri di seconda mano o prenderli in prestito in qualche biblioteca.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: L'industria farmaceutica ha un alto impatto ambientale. Pensate che un chilogrammo di antibiotici genera fino a 1300 kg di anidride carbonica e la sintesi dei farmaci inquina con metalli pesanti e alti consumi energetici. Un gruppo di chimici italiani guidato dall'Università di Padova ha sviluppato un nuovo metodo più ecologico in grado di sostituire i metalli e le alte temperature utilizzando la luce e piccole molecole organiche come catalizzatori. Questo approccio riduce drasticamente l'uso dei solventi, l'energia necessaria e l'impatto inquinante. La conclusione è per ora sperimentale. Serviranno 5 o 10 anni per trasferire e automatizzare il modello su larga scala nell'industria, ma segna un passo cruciale verso una chimica farmaceutica sostenibile.

0: Planet News.
1: Andiamo esattamente in Australia occidentale, dove nasce il parco marino Bardi Jawi Garra, che protegge oltre 600.000 ettari dell'arcipelago dei Buccaneer. È il primo esempio in cui la conoscenza ancestrale dei popoli Bardi e Jawi viene posta al centro della creazione di aree marine protette in dialogo con la scienza moderna. L'iniziativa salvaguarda specie come balene, tartarughe, ma anche luoghi sacri e la cultura indigena. La gestione quotidiana è affidata ai ranger indigeni del Kimberley Ranger Network, che uniscono tradizione e competenze ambientali, creando opportunità di lavoro per i giovani e tutelando la penisola del Dampier dal turismo eccessivo. Questo modello dimostra che unire sapere antichi e innovazione è possibile, offrendo un mondo di esempi concreto e di alleanza per il futuro sostenibile.

0: Planet News.
1: I suoni della natura aiuteranno l'ambiente. Il canto degli uccelli, il rumore del vento, lo scorrere dell'acqua entrano ufficialmente nel mondo della musica come opere d'arte condivise. Un nuovo progetto dal nome Sounds Right permette agli artisti di accreditare la natura come coautrice quando utilizzano i suoi suoni nelle composizioni.
2: Un gesto simbolico ma potente, pensato per sensibilizzare e mobilitare milioni di persone proprio sull'emergenza del clima. Tutti i ricavati saranno generati, destinati alla lotta contro i cambiamenti climatici. Questa è un'iniziativa che racconta l'interconnessione tra creatività e ambiente e dimostra come la musica possa diventare uno strumento concreto di cambiamento sostenibile.

0: Planet News.
1: Italus, il pino luricato nel Parco del Pollino in Calabria, è l'essere vivente più longevo d'Europa, con circa 1230 anni. Resiste a quasi 1900 metri di quota in un ambiente estremo, con venti forti e temperature invernali fino a meno 20 gradi. La sua posizione remota lo ha protetto da pericoli come incendi e impatto umano. I ricercatori italiani hanno ufficializzato la sua età millenaria tramite tecniche di datazione avanzata. Gli anelli di Italus sono una testimonianza vivente che ha attraversato oltre 12 secoli di storia, dall'epoca di Carlo Magno a guerre e inquinamento. Questo pino non è soltanto un record, ma un simbolo della natura sopravvissuta ai cambiamenti climatici.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Londra aggiunge un nuovo spazio verde al suo patrimonio urbano, un progetto che va oltre il semplice valore estetico. A Regent's Park ha aperto ufficialmente il Queen Elizabeth II Garden, un grande giardino commemorativo per l'amatissima sovrana britannica. Realizzato sull'area di un ex vivaio dismesso, il giardino si estende per circa 8.000 metri quadrati e rappresenta uno dei più ambiziosi progetti recenti dedicati alla biodiversità urbana nella capitale inglese. Dove un tempo sorgevano serre inutilizzate, oggi si sviluppa uno spazio pensato per unire memoria, sostenibilità ambientale e accessibilità pubblica.
2: Il giardino è stato progettato come un vero ecosistema naturale, capace di offrire rifugio a insetti impollinatori e uccelli e piccoli animali urbani. Al suo interno, pensate, ci sono 2.000 metri quadri di prati fioriti, più di 40 nuovi alberi, siepi del posto e migliaia di piante resistenti ai cambiamenti climatici. La varietà che hanno scelto aiuta a creare un habitat che favorisce la presenza di api, farfalle, coccinelli e specie acquatiche.

0: Planet News.
1: Per la prima volta nella storia dell'Australia, una specie marsupiale dichiarata estinta in natura nel 91 è stata riclassificata come in pericolo di estinzione ed è tornata a ripopolare il paese. Sulla Phillip Island, vicino a Melbourne, sono stati rilasciati in natura 100 bandicoot orientali a strisce, grazie a uno dei programmi di recupero genetico più straordinari mai realizzati.
2: Sono infatti anni che alcuni conservazionisti sono riusciti ad allevare e far crescere la popolazione incrociando la specie con quella della Tasmania, creando inoltre aree libere da predatori e trasferendo alcuni esemplari su isola senza volpi e su isole senza volpi. Questi animali contribuiscono a migliorare la salute del suolo perché amano scavare, la dispersione dei semi e anche il riciclo dei nutrienti.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Nelle isole Svalbard, in Norvegia, i ghiacciai sono ridotti ai margini di oltre 800 km quadrati in meno di 40 anni. L'allarmante studio guidato dall'Università di Bristol nel Regno Unito mostra come la crisi climatica avanzi indisturbata. La triste situazione dell'Artico purtroppo non è una novità.
2: Un recente lavoro ha indicato come questa zona della Terra potrebbe vedere il suo primo giorno completamente libero dai ghiacci già nel giro di un decennio. Verso la metà del secolo, il primo mese intero completamente privo di ghiaccio marino. Il nuovo studio ha rivelato tuttavia per la prima volta la preoccupante entità della riduzione dei ghiacciai negli ultimi 40 anni, in un punto caldo del riscaldamento globale, nonché il ritiro più grande mai osservato prima.

0: Radio Monte Carlo, Planet.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: lady. Planet News.
1: Sono tante le specie animali che vivono in aree lontane dalle loro zone originarie. Ormai siamo abituati a vederli: pappagalli verdi, ratti neri, scoiattoli grigi, mufloni. E tanti scienziati, compresi quelli che pensavano che ce ne fossero molto di più nelle loro aree originarie, quelli che pensavano che avessero migrato, hanno fatto uno studio. Tanti scienziati, quelli dell'Università della Sapienza di Roma e della di Vienne, hanno dimostrato che oltre 200 specie non autoctone di mammiferi nei loro habitat originali rischiano moltissimo.
2: Le popolazioni aliene che vivono lontano da casa possono a questo punto essere una riserva per azioni di conservazione, in modo da evitare l'estinzione se ci dovesse essere frammentazione dell'habitat o gravi cambiamenti climatici. Ad esempio, il macaco di Barberia sta subendo un rapido declino della popolazione in Algeria a causa della siccità, e la popolazione aliena potrebbe rappresentare una roccaforte per la conservazione, un'arca della vita che non possiamo permetterci di perdere.
3: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Dal 27 settembre di quest'anno le aziende che propongono slogan green vaghi, ma anche etichette ambientali o promesse climatiche non dimostrabili, rischieranno multe milionarie. Sono tanti quelli che fanno comparire sulle confezioni termini come eco, green, amico dell'ambiente o sostenibile. Qualora non siano verificabili, ma solo una mossa di marketing, potrebbero essere accusati di pubblicità ingannevole.
2: Le novità più importanti riguardano proprio le dichiarazioni ambientali usate nella comunicazione commerciale. Da settembre non basterà una fogliolina verde sul packaging o utilizzare slogan accattivanti. Le aziende dovranno garantire che ogni affermazione ambientale sia corretta. Definire un prodotto ecologico senza certificazioni attendibili diventerà una pratica commerciale scorretta.

0: Planet News.
1: Il primo caso di traslocazione internazionale di fauna selvatica in America Latina riguarda gli esemplari di nandù di Darwin, uccelli simili agli struzzi che sono stati trasferiti dall'Argentina al Cile per rafforzare la specie in via d'estinzione in quella zona.
2: Il numero di esemplari è diminuito a causa di caccia, distruzione dei nidi e allevamento intensivo che hanno ridotto il loro habitat naturale. I nandù hanno un ruolo essenziale nella salute delle praterie. Il declino della specie ha avuto un impatto negativo sulle ecosistema. Reintrodurli aiuterebbe l'equilibrio ambientale.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22.

0: Planet News.
1: Ricercatori dell'Università del North Carolina hanno sviluppato microscopici robot, quindi piccolissimi, a forma di fiore, che sono capaci di cambiare forma e comportamento in risposta all'ambiente, aprendo e chiudendo i petali come organismi viventi. Sono realizzati con cristalli contenenti DNA e materiali inorganici. Questi fiori robot possono recapitare farmaci in modo mirato. Quando il pH circostante diventa acido, i filamenti di DNA si ripiegano, chiudendo i petali. Al ritorno, a condizioni normali, i petali si riaprono. La tecnologia potrebbe permettere capsule intelligenti per somministrare farmaci, eseguire biopsie o rimuovere coaguli. Oltre all'ambito medico, questi fiori robot potrebbero intervenire in disastri ambientali, rilasciando così agenti pulenti, o archiviare enormi quantità di dati digitali, fino a 2000 miliardi di gigabyte in un cucchiaino da tè, aprendo così scenari futuristici per salute, ambiente e informatica. Radio.

0: Planet News.
1: Buone notizie dal Mar Ligure. La tartaruga Thalassa, una caretta adulta, è tornata in mare dopo 2 mesi di cure all'acquario di Genova, dove era arrivata con una polmonite. Il rilascio è avvenuto grazie alla Guardia Costiera, all'Università di Pisa e alla Fondazione CIMA.
2: Thalassa è anche la prima tartaruga del centro ad essere rilasciata con un tag satellitare. Seguirà i suoi spostamenti e ci aiuterà a conoscere meglio il suo mondo. A salutarla anche i bambini della scuola primaria Convitto Colombo. E ricordate, se vedete una tartaruga in difficoltà, niente interventi fai da te. Chiamate l'1530 oppure l'112.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Capri è pronta a diventare area marina protetta. Il Senato ha approvato all'unanimità il disegno di legge, un passaggio decisivo per la tutela di uno dei tratti di mare più celebri e fragili del Mediterraneo. Il testo proseguirà ora il suo iter alla Camera, prima dell'istruttoria tecnica del Ministero dell'Ambiente. Con questo riconoscimento, Capri diventa la settima area marina protetta della Campania, affiancandosi a realtà come la Gaiola e Punta Campanella, un traguardo che valorizza fondali straordinari, biodiversità marine e un patrimonio naturale da tempo sotto pressione per l'overtourism. L'Italia, già pioniera nel Mediterraneo per la protezione del mare, rafforza così il proprio impegno in linea con gli obiettivi europei al 2030. Il messaggio è chiaro: Capri non è solo una meta turistica iconica, ma un ecosistema prezioso da difendere e preservare per il futuro.

0: Planet News.
1: Strade scolastiche sicure, meno auto, più bici e aria pulita. Dovrebbe essere questo il minimo per ogni bambino. Eppure, secondo il nuovo report di Clean Cities, l'Italia arranca. Questa nuova classifica, che ha messo sotto la lente d'ingrandimento le politiche di 36 città europee, vede primeggiare Parigi, che con una politica lungimirante e investimenti mirati è davanti anche a città come Amsterdam seconda e Anversa terza. La capitale francese ha conquistato il primo posto grazie a una combinazione virtuosa di fattori: una rete di piste ciclabili protette in rapida espansione, limiti di velocità urbana drasticamente ridotti e la creazione di numerose zone a traffico limitato o addirittura assente in prossimità degli istituti scolastici. Un approccio che riconosce l'importanza di infrastrutture sicure e di un ambiente urbano pacificato per favorire la mobilità attiva dei bambini a piedi o in bicicletta.

0: 5 del mattino. Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: It's a little bit funny, this feeling inside.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Chi ha visitato il Canada sa che i parchi nazionali offrono panorami che non si possono raccontare, che infatti andrebbero visti. Chi dovesse capitarci questa estate non pagherà nemmeno un centesimo. Si è stabilito di azzerare i biglietti d'ingresso per tutti i visitatori dal 19 di giugno al 7 di settembre. Questo vale per tutti i luoghi storici nazionali, i parchi, le aree marine, ed è una bella notizia perché il risparmio è notevole anche e soprattutto se si pensa di visitarne di più nello stesso viaggio.
2: Nello stesso periodo sconti su campeggi e pernottamenti che includono situazioni come capanne, baite e soggiorni in edifici storici come la prigione della fortezza di Louisbourg. Il ritorno di questo programma contrasta con la politica tariffaria America First degli Stati Uniti, dove i parchi nazionali fanno pagare ai visitatori stranieri $100 statunitensi, circa 85 euro in più per l'ingresso.

0: Planet News.
1: Uno studio condotto dalle università di Rostock e Münster ha dimostrato che le foche comuni riescono a determinare la direzione del proprio movimento osservando le particelle che scorrono nell'acqua torbida. La ricerca ha coinvolto 3 foche addestrate a riconoscere simulazioni video che riproducevano diversi campi di flusso ottico, ovvero i movimenti percepiti sulla retina quando un animale si muove nell'ambiente.
2: Le foche hanno imparato a indicare la direzione corretta basandosi esclusivamente sul movimento dei punti visibili nell'acqua, dimostrando che riescono a orientarsi anche in condizioni di visibilità ridotta. Questo suggerisce che il sistema visivo delle foche è in grado di sfruttare elementi ambientali minimi per supportare la navigazione subacquea. I ricercatori ora vogliono capire se le foche siano capaci anche di stimare le distanze percorse usando lo stesso principio.
0: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: policeman, and I wanna go home.
1: Radio Monte Carlo, Planet.

0: Planet News.
1: In Spagna, nel convento di Sant'Antonio da Padova, nella regione della Castiglia-La Mancia, 11 suore francescane stanno portando avanti una missione di salvataggio animale per impedire l'estinzione del rarissimo coniglio gigante spagnolo. Tutto è iniziato 30 anni fa, quando i genitori di Sor Consuelo le regalarono una coppia di conigli, che tempo dopo le religiose scoprirono essere rarissimi.
2: Da quel momento il convento è passato da essere allevamento a progetto di conservazione genetica. Le suore hanno creato una piccola fattoria specializzata. Oggi ogni coniglio viene registrato con un microchip, quindi genealogia, controlli sanitari e schede alimentari molto dettagliate. Nulla è lasciato al caso e pensate che soltanto nei primi mesi di quest'anno sono già nati 90 cuccioli.

0: Planet News.
1: Nel cuore dell'Italia prende vita un progetto che unisce eleganza senza tempo, sostenibilità e riscoperta del territorio. Si chiama La Dolce Vita ed è il primo treno di lusso italiano pensato per offrire un'esperienza di viaggio lenta, raffinata e a basso impatto ambientale. In un'epoca dominata dalla velocità, La Dolce Vita punta sul contrario, il turismo lento dove ciò che conta non è solo la destinazione, ma il percorso stesso. Il treno attraversa circa 14 regioni italiane, toccando città d'arte, borghi storici, paesaggi rurali e costieri, con itinerari che variano dalla Sicilia alle Dolomiti.
2: Ogni viaggio è pensato per offrire un'immersione autentica nella cultura e nella bellezza locale. Gli interni del treno, ispirati al design vintage italiano, sono stati progettati con materiali ecocompatibili e soluzioni di risparmio energetico. Non è solo un treno, è una filosofia di viaggio, una visione che mette al centro la bellezza del paesaggio italiano e il rispetto per esso. È un invito a cambiare ritmo, a osservare con più attenzione ciò che spesso, per fretta o abitudine, si rischia di perdere.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Night Club ti invita a Monte Carlo Night Club.
4: It's Monte Carlo Night Club.
5: Nice one.
3: Monte Carlo Night Club. Un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Night Club. The finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nights Club.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Denis Paulet, agricoltore e attivista ambientale francese, ha inventato Scaramobile. È un veicolo ultraleggero ed ecologico ideato per coprire quelle distanze che sembrano troppo lunghe per una bici elettrica, ma anche dove l'uso dell'auto sembra invece troppo inadeguato. Il prototipo, alimentato ad energia solare, compete con un'auto di media velocità e silenzioso, meno ingombrante e del tutto ecologico.
2: Pesa circa 600 kg senza batterie, può raggiungere i 90 km orari e si guida con una sorta di joystick. I pedali generano elettricità e può ospitare fino a 3 persone. Grazie ai suoi pannelli solari, la Scaramobile è un progetto lanciato 4 anni fa dal suo inventore in fase di completamento. C'è un prototipo che viene testato anche con tempo nuvoloso. Radio.

0: Planet News.
1: Uno studio recente ha rivelato le straordinarie capacità delle vibrisse e degli elefanti che ricoprono la loro proboscide, permettendo loro di leggere l'ambiente circostante con un tatto altamente sviluppato. Questi baffi, dotati di una base rigida che si trasforma in una punta morbida, consentono agli elefanti di manipolare delicatamente oggetti anche molto piccoli, come arachidi o patatine.
2: La ricerca, pubblicata su Science, ha svelato che la struttura unica dei baffi riduce il rischio di danni durante il loro utilizzo. Le scoperte potrebbero ispirare innovazioni in robotica con sensori bioispirati per tecnologie tattili avanzate.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Vilnius in Lituania è stata nominata dalla Commissione Europea capitale verde d'Europa per il 2025, ottenendo un contributo di 600.000 euro. La giuria di esperti ha elogiato il forte impegno per la sostenibilità e l'approccio realistico e concreto, riconoscendo i risultati positivi ottenuti in vari ambiti come qualità dell'aria, cambiamenti climatici, biodiversità e inquinamento acustico. La città immersa nel verde vanta molti parchi e foreste che si estendono per il 61% della sua superficie. L'amministrazione ha istituito siti naturali per tutelare le specie, vari tipi di habitat, aree protette e riserve.
2: 4 anni fa è partita la campagna Green Wave. Sono stati piantati oltre 68.000 alberi e arbusti. L'anno successivo, poi, quelli che abitavano lì hanno anche avuto delle informazioni supplementari sui pericoli di bruciare l'erba vecchia e la plastica, ma anche su come ristrutturare al meglio gli edifici e usare energie rinnovabili. C'è stato anche un altro programma addirittura che ha sostituito le vecchie caldaie con nuovi sistemi di generazione di calore che hanno emissioni ridotte o addirittura nulle.

0: Planet News.
1: Nelle Filippine il diploma passa anche dall'ambiente. Dal 2019 una legge obbliga infatti tutti gli studenti, dalla scuola primaria all'università, a piantare almeno 10 alberi prima di potersi diplomare. La misura è nata per contrastare la deforestazione e rafforzare la coscienza ecologica delle nuove generazioni. Ogni anno sono coinvolti circa 17 milioni di studenti. Significa oltre 175 milioni di nuovi alberi potenzialmente piantati.
2: Anche con una bassa percentuale di sopravvivenza, l'impatto resta rilevante. Le piantumazioni avverranno con foreste, mangrovie, aree urbane e territori degradati, con specie autoctone e anche il coordinamento dei ministeri competenti. In un paese particolarmente esposto a tifoni, alluvioni, erosione del suolo, l'iniziativa unisce educazione, prevenzione climatica e responsabilità sociale, trasformando il diploma in una eredità concreta per il futuro.

0: Planet News. Secondo la European Red List of Bees, delle circa 2000 specie delle api europee, quasi il 10% è in declino. Un allarme che riguarda anche il nostro paese. In Italia, delle 151 specie di api native, valutate ben 34 sono in pericolo. Proprio per tutelare gli insetti impollinatori ha preso il via il progetto europeo Buzz Life, coordinato da Legambiente, che prevede la messa a punto di azioni concrete nei contesti urbani e periurbani in Italia, Cipro, Francia e Grecia, per creare le condizioni ideali per la sopravvivenza e il ritorno di api e impollinatori nelle città.
1: Tutto questo punta davvero a migliorare la conoscenza sugli impollinatori, con azioni di controllo davvero molto innovative. Le infrastrutture sono corridoi ecologici e anche aree di rifugio. Il progetto prevede il ripristino di oltre 36 milioni di metri quadrati di api.

0: Planet News.
1: Dopo anni di ricerche, gli scienziati hanno ottenuto il primo avvistamento di esemplari vivi della rarissima balena dal becco dai denti a Jingo, al largo della Baia California in Messico. La loro esistenza era precedentemente provata solo da esemplari spiaggiati in Giappone. La scoperta è stata resa possibile intercettando i loro impulsi di ecolocalizzazione, confermando l'identità con una biopsia. Questa è una scoperta significativa, resa difficile dal loro comportamento elusivo. Infatti sono mammiferi che si immergono più a fondo, emergendo solo per pochi minuti. Sono anche noti per spaventarsi facilmente. I progressi nella ricerca acustica sono stati fondamentali per documentare questa specie così misteriosa.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Lungo la National Highway, l'India ha inaugurato la sua prima strada sicura per la fauna selvatica, progetto pensato per ridurre gli incidenti tra veicoli e animali in uno dei corridoi ecologici più delicati del paese. Qui il traffico pesante convive da anni con cervi, cinghiali e altri animali e la soluzione ingegneristica è visibile e concreta. Il cuore dell'intervento è una marcatura rossa, ben visibile, spessa circa 5 mm, applicata a caldo sull'intera carreggiata nelle zone considerate più critiche.
2: Si è deciso di non utilizzare barriere o dossi invasivi, ma soltanto qualcosa, diceva Rosaria, di ben visibile, che inviti ad una riduzione della velocità. Il rosso indica l'ingresso in un corridoio faunistico dove l'attenzione del conducente diventa parte del sistema di protezione. Sono stati realizzati 25 sottopassi dedicati alla fauna, proprio per consentire agli animali di attraversare la strada senza esporsi al traffico.

Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Planet News.
1: Succede che i nostri cuccioli siano sottoposti ad interventi chirurgici e spesso la mancanza di sangue adatto è un grave problema. Una delle principali banche del sangue dedicata agli animali domestici è quella dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, che fa servizio di raccolta e distribuzione senza fini di lucro di sangue canino e felino messo a disposizione dei veterinari. I cani devono pesare almeno 25 kg, per quello che riguarda i cani, invece nei gatti l'età è uguale, ma il peso deve essere tra i 4,5 kg e i 5 kg.
2: Sì, tra i 2 e 8 anni. E prima della donazione l'animale viene visitato gratuitamente e accuratamente per determinare il gruppo sanguigno e gli si fanno anche esami di laboratorio. I prelievi e le donazioni vengono effettuate dai medici veterinari di questo istituto presso uno dei centri prelievi presenti nelle province di Padova, Treviso, Venezia, Vicenza, Verona, Rovigo, Pordenone e Bolzano.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
3: Monte Carlo Nights.
4: Every little thing she does is magic. Everything she do, it turns me on.
3: La musica più glamour.
5: You took the part that once was mine.
3: Monte Carlo Nights.
0: I suoni di domani.
3: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
0: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Nel nord-est di Minas Gerais, in Brasile, la foresta atlantica sta tornando a una nuova vita grazie agli indigeni Ticmuun Maxakali, un popolo che ha riconquistato parte del suo territorio e a poco ha salvato la foresta e le sue tradizioni. Un anno e mezzo fa, infatti, 30 indigeni carichi di sacchi con semi, piantine e kit agricoli hanno iniziato a seminare il terreno della terra indigena e di altre terre delimitate nella regione nei loro vari villaggi. Un lasso di tempo relativamente breve, ma tanto è bastato perché riuscissero a recuperare 150 ettari di foresta atlantica, mentre altri 60 ettari hanno dato vita a cortili agroecologici con frutta e verdura. Di chicco in grano, il popolo indigeno aiuta a mantenere in piedi ciò che resta della foresta atlantica, un bioma che copre circa il 15% del territorio nazionale in 17 stati e che ospita il 72% dei brasiliani. Radio.

0: Planet News.
1: In un'epoca in cui la sostenibilità è al centro delle preoccupazioni globali, l'idea di trasformare gli scarti agricoli in risorse preziose sta guadagnando sempre più attenzione. Un esempio significativo proviene dall'Università di Miami, dove un team di ricercatori sta esplorando l'utilizzo delle biocar, un materiale ottenuto dalla pirolisi di residui organici come paglia di grano e feci di pollame, per migliorare le pavimentazioni stradali.
2: Questo approccio non solo mira a ridurre le emissioni di CO2, ma offre anche nuove opportunità economiche per agricoltori e allevatori, trasformando potenziali rifiuti in risorse utili.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: E andiamo in Francia, perché anche in Francia arriva il ferrovoltaico, il fotovoltaico installato sui binari dei treni. L'energia dei sistemi ferroviari avrà un approccio innovativo e sostenibile grazie all'integrazione delle energie rinnovabili nell'ambiente ferroviario, con un'attenzione particolare all'armonia del paesaggio. Anche la Svizzera si è lanciata in questo settore e ha realizzato una centrale solare tra i binari della ferrovia per fornire energia elettrica al loro movimento e garantire un surplus di energia da poter immettere nella rete elettrica pubblica. La sfida è ambiziosa: sviluppare soluzioni efficaci per la produzione energetica nel contesto ferroviario, e ora si sta studiando l'installazione di impianti solari nelle grandi hall viaggiatori, così come nelle principali stazioni parigine. Le sperimentazioni comprendono anche soluzioni più mirate, come le pensiline fotovoltaiche per le banchine e il dispiegamento di pannelli solari lungo le linee ferroviarie inutilizzate.

0: Planet News.
1: ARPAL rafforza il monitoraggio degli ecosistemi marini del Mar Ligure grazie a un innovativo veicolo subacqueo, il ROV, filoguidato, che esplora e analizza gli habitat sommersi con precisione e sicurezza. Questo strumento avanzato supporta le attività dell'Agenzia nella salvaguardia della biodiversità e nel controllo della qualità delle acque costiere.
2: Con ROV i ricercatori possono mappare in dettaglio gli habitat marini e raccogliere dati utili per analisi a lungo termine, tornando a ripetere osservazioni nella stessa posizione a distanza di tempo. Inoltre facilita attività come la fotogrammetria subacquea per ricostruzione 3D dei fondali.
0: Ogni weekend nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo. New classics. All night long. All night. All night. All night.
0: All night long. Dall'1 alle 5 del mattino. Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni

0: Planet News.
1: Non tutti i più piccoli possono godere dei benefici di crescere con un animale di affezione. Così a Nardò, in provincia di Lecce, ha preso il via il progetto di zoantropologia didattica allo specchio animale, destinato agli studenti della scuola primaria, che mira a migliorare la relazione tra gli animali.

0: Planet News.
1: Secondo un nuovo studio svizzero, la drastica fusione dei ghiacci causata dai cambiamenti climatici potrebbe spostare la posizione dei poli geografici della Terra nei prossimi anni. Man mano che le calotte glaciali si fondono e la massa oceanica si ridistribuisce, i poli nord e sud potrebbero spostarsi di alcune decine di metri entro il 2100. Stando alle simulazioni, nello scenario più grave per le emissioni di gas serra, il polo nord potrebbe spostarsi verso ovest di circa 27 metri. Anche in un contesto più ottimistico, il movimento potrebbe raggiungere 12 metri rispetto alla posizione del 1900. Un cambiamento dell'asse di rotazione terrestre potrebbe avere conseguenze sulla navigazione satellitare e sulle sonde spaziali, poiché gli scienziati utilizzano l'asse terrestre come riferimento per mappare le loro posizioni.
2: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Avete mai sentito parlare degli alberi dinosauro? Si tratta del Wollemia nobilis, un pino preistorico che si pensava estinto da milioni di anni, finché nel 1994 un escursionista di nome David Noble lo ha riscoperto esplorando i canyon delle Blue Mountains in Australia. Il suo nome scientifico deriva proprio dal nome del suo scopritore. Questa straordinaria rilevazione ha dimostrato che l'antichissimo albero era riuscito a sopravvivere nascosto in questo remoto angolo dell'Australia. Successivamente, per proteggerlo dall'estinzione, sono stati avviati programmi di coltivazione in vivaio, distribuite talee e venduti alberelli in tutto il mondo. Nel 2010 un piccolo esemplare fu acquistato da una coppia di pensionati inglesi che lo piantò nel proprio giardino e oggi offrono l'opportunità ad altri appassionati di giardinaggio di ammirare questo rarissimo albero.

0: Planet News.
1: Una coppia scozzese ha trasformato la propria casa in un vero ospedale per ricci. Nata quasi per caso nel 2023, l'iniziativa gestisce oggi un reparto maternità in giardino e una terapia intensiva in garage, soccorrendo oltre 560 esemplari. Grazie a 18 volontari e a una rete di ambulanze, la coppia cura feriti da incidenti, attrezzi e pesticidi, gestendo fino a 40 ricci contemporaneamente. Nonostante i costi elevati, circa 3.500 sterline annue di spese veterinarie, il loro impegno garantisce un tasso di successo del 65%. Premiata dalla BBC, la coppia combatte per proteggere una specie classificata come quasi minacciata, dimostrando come la dedizione privata possa fare la differenza per la biodiversità locale.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Planet News.
1: In Italia i ricci di mare sono in pericolo, soprattutto per le alte temperature dell'acqua. Questo animale simbolo del Mediterraneo sta affrontando un declino non imputabile solo alla pesca. È il segnale di una crisi ambientale in atto che minaccia l'equilibrio degli ecosistemi marini. Dai fondali della Puglia e della Sicilia arriva un allarme che coinvolge la scienza, l'ambiente e il futuro dei nostri fondali.
2: I ricci di mare in pericolo sono il primo test che comprova quanto il cambiamento climatico abbia alterato gli ecosistemi marini italiani. Scienziati e ricercatori lanciano un grido d'allarme che deve trasformarsi in un intervento immediato. I ricci di mare del Mediterraneo potrebbero sparire addirittura nel giro di pochi decenni.

0: Planet News.
1: Stiamo parlando in questi giorni di piante e fiori che vediamo spesso anche in autostrada. Non so se viaggiate frequentemente, avrete visto più volte queste siepi di oleandri magari messi negli sparti traffico. Beh, in Spagna ce ne sono forse di più che in Italia. La loro presenza non è soltanto una scelta estetica, ma si basa su una serie di vantaggi che sono offerti proprio da questa pianta mediterranea. Intanto l'oleandro vuole pochissima acqua, richiede pochissima irrigazione, è capace, pensate, di resistere a condizioni ambientali estreme. Per di più aiuta a purificare anche l'aria e quindi soprattutto in autostrada contribuisce a eliminare un po' di anidride carbonica, male non fa. Per di più la sua folta chioma si rigenera molto velocemente dopo la potatura, c'è questo fitto fogliame che crea una sorta di barriera naturale che riduce anche l'inquinamento acustico e poi, come vi dicevo, c'è anche un valore estetico, perché immaginatevi appunto di guidare in autostrada con il verde rigoglioso di questi oleandri. Durante l'estate ci sono anche dei fiori molto colorati e quindi l'esperienza di viaggio di sicuro non può che essere più piacevole.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Anami è una parola giapponese che significa letteralmente guardare i fiori, da ana, fiore, e mi, guardare. E nel paese del Sol Levante si riferisce proprio alla pratica di ammirare i fiori, in particolare quelli di ciliegio. Quella del ciliegio è una fioritura breve, tanto da rappresentare la valenza effimera della vita e la sua caducità, sotto però un aspetto affascinante. Andare in Giappone nel periodo dell'anami è stato uno spettacolo, ma se non avete avuto questa possibilità, fortunatamente anche in Italia possiamo ammirare la fioritura di questo spettacolare albero. Ogni primavera l'Italia si trasforma e i ciliegi esplodono in una cascata di fiori rosa e bianchi. Alcuni dei luoghi più mozzafiato dove poter assistere a questo spettacolo della natura in Italia sono Castella Arquato in Emilia-Romagna, Valle del Belice in Sicilia e Valle del Jato sempre in Sicilia.

0: Planet News.
1: Navigare nell'Oceano Atlantico evitando gli scontri con i giganti marini in via di estinzione non è un'utopia, ma una possibilità concreta grazie a Whalecast.
2: Whalecast è una mappa di calore interattiva che indica le probabilità di avvistamento delle balene franche lungo la costa orientale del Nord America, in particolare tra Georgia e Maine. La mappa è il frutto dell'integrazione di dati oceanografici con avvistamenti storici e consente alle navi di modificare la rotta oppure rallentare in tempo reale per evitare collisioni letali.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.

0: It was just like a song when we were young.
1: Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: La Via degli Dei, il celebre percorso che collega Bologna a Firenze attraverso l'Appennino tosco-emiliano, ha raggiunto un traguardo storico. È il primo cammino al mondo ad ottenere la certificazione internazionale GSTC. La certificazione rappresenta un riconoscimento di eccellenza nel turismo sostenibile.
2: La Via degli Dei non è solo un cammino, ma un viaggio attraverso la storia, la cultura, la natura. Ogni passo è un'opportunità per scoprire borghi antichi, paesaggi mozzafiato e sapori autentici. Con questa certificazione, camminare lungo questo percorso significa contribuire a un futuro sostenibile per il territorio e per chi lo abita.

0: toccarti, ma certo vuoi dormire col cane.
1: Sai quanta gente ci vive coi cani e ci parla come gli esseri

0: Planet News.
1: Decine di persone hanno partecipato ad un funerale simbolico sul ghiacciaio Yala in Nepal per denunciare la sua rapida scomparsa causata proprio dal cambiamento climatico. Situato nella valle di Langtang, il ghiacciaio ha perso tantissimo, il 66% della superficie, e potrebbe scomparire entro il 2040.
2: Durante la cerimonia alcuni monaci buddisti hanno officiato un rito e sono state installate targhe commemorative. Secondo gli esperti, lo Yala è tra i ghiacciai nepalesi che si sciolgono più velocemente, fenomeno che riguarda l'intera regione, fonte d'acqua per quasi 2 miliardi di persone. Lo scioglimento accelera disastri naturali e minaccia l'equilibrio delle comunità locali.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Planet News. Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: In Norvegia arriva una svolta positiva per il benessere animale. L'industria avicola si impegna a dire addio ai polli a crescita rapida entro il 2027, puntando su razze più lente e condizioni di allevamento migliori. Tra gli obiettivi c'è anche l'introduzione di tecniche per evitare l'abbattimento dei pulcini maschi. Un accordo volontario firmato quest'anno dai principali protagonisti del settore, che segna un cambio di rotta concreto con scadenze precise. Un segnale forte che dimostra come sia possibile migliorare gli standard dell'intera filiera anche senza obblighi di legge, aprendo la strada a un modello virtuoso per tutta l'Europa.

0: Planet News.
1: Dalla Polinesia, i Coral Gardeners stanno rivoluzionando la tutela degli oceani con energia e visione. Sono ragazze e ragazzi che ogni giorno all'alba preparano barche e attrezzature per prendersi cura delle loro piccole zone sottomarine, dove coltivano nuovi coralli per salvare le barriere. Questi ecosistemi sono fondamentali perché ospitano quasi un quarto della vita marina e sostengono oltre 500 milioni di persone tra pesca e turismo. Partiti dall'isola di Murea, oggi sono diventati un fenomeno globale e presto porteranno il loro modello anche in Italia. Un segnale concreto per proteggere la biodiversità e per dimostrare che non solo è possibile, ma che può nascere dal coraggio e dall'azione delle nuove generazioni.

0: Planet News.
1: Vi parliamo dello Spogomi, questo sport nato in Giappone che trasforma la raccolta dei rifiuti in una competizione promuovendo in modo concreto l'ecosostenibilità. Ideato da Kiniki Mamitsuka, unisce attività fisica, gioco di squadra e attenzione all'ambiente, rendendo la pulizia degli spazi urbani un gesto attivo e condiviso.
2: Attraverso regole precise, incentiva la raccolta e la corretta differenziazione dei rifiuti, valorizzando quelli più inquinanti come i mozziconi di sigaretta. In pochi anni ha coinvolto centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, portando alla rimozione di enormi quantità di rifiuti dall'ambiente. L'obiettivo finale è creare una cultura ambientale diffusa, dove prendersi cura del pianeta diventi un'azione collettiva e accessibile a tutti.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.